dolce ed impesta, miwa tu berte, per chien li seguli in la una possugia. Un cielo e lo guanto, rosule asbucia,